di politia, c'è però non svarana, ta fara magia, gnoto gassena, cati tromero.